che me sta vedendo un vestito? Alza la mano, un vestito. Salvando sta vedendo. La scusa, las cantarinas están por acá.